difoko tsa lebelo. Fa sa lebanta la gao la phologo, re ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi FM ke molelo.

0: Momamedi, waka ya ratang, haji petela, ditabatena, zamole moha, banababo, babo Josepha, ulo ikapesa kamaka, ulo seba mutimu, muduman na seba hupata, au tsireleza, kota vrena kele hai, leka masate ya mabe, jara tauri, muduman chono lfaseluna, ale bolo ki ale pate, kakreste modena, ufisa rekopa na hape, amen. Ade rapele momamedi. De ale boha mutimu lel satinena la kasheku, le matafase ntati ya matla, gele boela tsebele sao lel satinena, le bolo ki ntati ya matla, do seba obani mudimu ya tsepa lang. Ka ona mahuwa mrena rona jesu kreste, le dato kopane le matiso meo lang. Di be le rona bohle ka Kriste Morena. Amen.
1: Lokolla botletse ke ba hao jalo ka mophehi le spa. Fumana 80% off ho disebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka Cadbury 5 Star, Lunch Bar, PS, di Astro kapa Crunchy. Reka dife kapa dife tse pedi ka 22 randa. O boloka 10 randa. Kapa 4 kg Spa IQF Chicken Mixed Portions. Ka 154.99 o boloka 44 randa. Ditheko tsena di fumana ha o fihlela la 18 October ha thepa e sa le teng. Spa fela, hona le dipehelo.
2: Lepato, hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan. Di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plan tsa rona di patala kontane hore ntse 24. Me ufumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Hora ke le shume le motso o le mong. Diengwana mo ituteng ho balla ditaba le sedi FM.

0: Ditebese latelang tsena ke tsa hora ya leshome le metsemedi bua monna.
1: O tla tlame ora bua monna o so buile di engwana. Monna o tla tlame ora bua mehlano metsotsona jole he. Ka mora hora ya leshome le motso o le monga. Ngwana na o teng cricket mane lebo ke tla tlame ora hona jole ke fetele ho yena. Ho ba ne metsotsong e itsenga ke na le bana ba kapiteka. Ere hona jole ke sihlole ke senyana ko lebo. Ngwanaka ndate motaung o tla ho wena hona jwale re ke utlo rena mo mamedi re a gona ho kopana na ke nka michine na yaka jwale ke kopanya thapo tsa ka kwano ke nka di kanale tsena ke di kopanya dumela ausi
2: dumela ntate motaung le kae
1: ke a phela ngwanana ere ke tle ko fe sebaka ho bane metsotsong e le shume le motso le monga ka mramona ke tlame hore ke fete banking.
2: Ke le bwanta temtaung. Are ka bolo jalo he ke di medise mama medi ba tshebeletse ya lesedi. Ya di medisang he ke na mo le boheng Evelyn Tswane. Empa ba bangata ba lona le ka ntse ba ka Melby wa di adiose ngwana wa bolo. E motho moratiwa ke ke tshoka mehlala ka matsatsi uri ha ke atumetse pla microphone e bile ke tsantho ke rata nke tsa dintho di etsale. Re ka bolo jalo ke re dumela nhle ke sonta ha tsa tsinglena. Ho pole tsa tsingla mo bane he Proteas entse ba pala ka mane he Durban Kingsmead Stadium. Ho pole tsa tsingla mo bane he papadi ile ya emiswa ho he ho no sa bona ha le hantle di bapadi tsa cricket ha di a tlameya hore di bone di rithi tsa bona ha maru akare a thibanyana papadi ya emiswa ho pole hetsa tsing la maobane bana ba Australia ba ile ba di over tsa bona di ile tsa fela ka mora hore ba etse di ranetse magolo a mararo a nang le metso e le shome a ro magolo a mararo ana le mashume a robong ana le metso e supilenga ka mora hore monene le nyena Matt Ranshaw a etse di rane tse le shume le nang le mashume a robong e be he tsatsing la mobane bana ba the Proteas ba ile ba fumana he monyetla hore le bona tsatsing la mobane ba bete empa he ba ile ba etsa di rane tse mashume a mabedi ana le metso e supilenga ka mora hore papadi e emiswe ka mora di overratse ka bang robedi be tsatsing lena he papadi e tswela pelo ho pele qelile mane tsatsing la bohlano e tla fela ka la bobedi ke test first test ke ya pele test he e betsa tsing lena ke tsatsi la boraro tsatsing la bobedi le tsatsing la pele papadi ile ya emiswa ho ba ke bona bo emo ba le hodimo tsatsing lena ka nete ho a chesa debene mona ho a chesa ha o bona halore ho ka bana le pula mare ri le ra sheba hantle mane marandranga ba re ha yella kwana e ba le tsatsi ka ri le a dikela marunyana ane a tla gutla he ho pele he o satswile ka mane Themba Bavuma tsile ka mora hore a etse di ranetse tharo ka mora hore a fose di bolotse mashima mabedi ena le metso supilenga a ntsho ka mane ke Leon bolo ya hae e ka pua ka mane ke Smith le ena ka mane Aiden McRam o na sa tswile he ka mora hore a ntshe ke Ranshaw bolo ya hae he o na betetswe o na bauletswe ke Starker ka mora hore a etse di ranetse mashume a mararo ena le metso supilenga ka mora hore a fose di bolotse mashima tsheletsenga ena le metso supilenga ka mora di overa tse mashume a mabedi hopole papa hai bapala e di overa e ba tse mashume a robonga re ka bolo jalo he di wicket e tsele tse tharo ka mora hore ba etse di ranetse mashume a robong ena le metso e robong ha ke sa senya nako Stubbs o kene o na le di ranetse mashume a mahlano ka mora hore a fose di bolo tse mashume tse le shume le motso le monga Bedingham o haufinyana he lore a etse half a century ka mora hore a etse di ranetse mashume a mane na le metso e robong ka mora hore a fose di bolo tse mashume a supilenga ena le metso e mebedi ka nnete ho a chesa debene ha o bona ha le pula e ka re sitisa empa fela re tla bona ha letsatsi le ntse le ya ntate motaung ha ke sa senya nako ke gutlela ho wena
1: ha ke le boe a usi umpe hantle metsotsong e le shume jwale ka mora ho hora ya le shume le motso o le mong o mametse le CD FM khotlang la khatso la Africa Borwa eno he mo mamedi ke mo lebohenga o re tshwaretse papadi ya cricket hona temane tekong a Durban lenaneo ke

0: Ho tlohela ho tsuba kapa ho sebedisa vape ke enngwe ya dintho tse molemo tseo ka di etsang bakeng sa bophelo ba hao. Bophelo ba hao bo tla ntlafala, mme o be le monyetla o moholo wa ho phela nako e telele. Ho tsuba ho baka kankere kapa mofetshe, mafu a pelo, ho shwa lehlakore kapa stroke le mafu a tibileng a matshwafo. Ho sebedisa vape ha o bolele hore ha o kotsi. Mosi wa vape ha se mouwane kapa phofodi ya metsi feela. O ka ba le nikotini le dintho tse ding tse kotsi. Nikotini e bokgoba haholo, mme e ka ba kotsi haholoholo ho batjha. Haeba o tsuba kapa o sebedisa vape, ho tlohela ho ka ba thata. Empa ha o hlokehe hore o etse sena o le mong. Fumana tshehetso mabapi le ho tlohela setsing sa bophelo se haufi le wena kapa letsetsa nomoro ena 011-720-3145 ho fumana tshehetso. Molaetsa ona o tisetswa ke Lefapha la Naha la Bophelo.
1: Fokotsa lebelo. Fasa lebanta la hao la phologo. Se ke wa kganna o ipolaisitse gera. Hashtag Lesedi FM ke molelwa. Thembisa. Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana Lesedi FM. Ke molelwa.

0: Mamedi Pina na bitswa ka hore right place, right time. Dennis Lassell, mona ho le sedi FM. Dennis Matsupa na kwa ene pa hetse etla o tsebisa hore mo mamedi o di mahla hore ra ke ya pele ena ke tsebeletso ya le sedi SABC ya tsena tsa hore ya pele ditaba re di balwa ke sebohudi dienwane moeti.
1: Empapele ke di hloho. Letona la thuto ya motheo le re ho tloha ha jwale ho ile sebediswa moralo o motjha wa o kala sephetho sa di province. Re tla lekola dikgetho tsa magotla metse tsa mashaba le boemo ba le hodimo. Mamela ditaba tsena ka botlalo di a latela hang ka moramona.

a un bolisto mavolovolo, a mavolovolo wa di Jehola Street, a kozile 88.8 ke traffic masangane ka mo ka tswatswa thaba bosibu. A ai dume radio mavololo tsatsi la sonta mbololo. Hai, ha ke etse diphoso ke kitse le wena mbolisto a re ye ho re nya o tetela ke traffic masangane ka mo ka tswatswa thaba bosibu.

0: Rona re ba ha modise re ithatela di deal tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise di tebo ho Standard Bank MyMo account le la pala ka le apara more fashion ka di thelolo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e mo le di thelolo ha Shoprite ho di ma mo re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka mo pani nya hao tselo ka runa ba ha mo dise ha bula Standard Bank my mo account ka jene Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipehelo
1: mina ko podile mo maikutlo ka sonta le vele moloi Holisedi FM
2: Mamedi ufela hole jwalo metsotso idula hantle ho e robong pele wa tla horwa ya bobedi Vanessa Williams o motlula re save the best for last se Rod Stewart are first cut is the deepest motho mong re mvololo ke itlwisisa hantle pine na ha ona le qeba le bohloko le tibileng le di yang ho fola jalo ka utlwiswa bohloko a ke moratio wa hao ono motshepile o mo filetsohle fela ho babima ha o kopana le motho e mong ha o jwetsa hore wa o rata go ba botibo ba leqebalane ka nnete ha le so fole mamedi ke mane ho 086 000 3084 ke sondaga jeno rutlwe fela hore sonta sa hao sentse si tsamaela joang 079 758 5066 mona ho le sedi FM
3: ya bio ha mvololo a lolo mo a mvololo mo botsa o lady mo my lady mother pela joa you know the part I love about this song the one part last part I wish it could be playing I don't know I remember at one stage I recorded it ka dira e bapale at least for a minute 2 minutes something like that porur porur porur porur pom pom pom pom pom pom pom pom porur
2: ah oh my god ngwana me
4: veni mbololo
2: nda
4: simo ya go hlomphile
2: hey jada
4: kuma medika SNC plus ke o para ga re ka tsala bo champions mametse mino ke le mona ka ran Toronto King William's Town le le mvololo
2: mwana mme ke le bua
5: ai ai ai o tia strata mvololo
2: alala
5: o jwa mfela o tia strata
2: ke le bua ke le mwana mme
5: eish mvololo ntse ke jile ka mino ha o mnate wa sonta sonda semna te mvololo e shila fela motho a dutsi je mametse wena mvololo ke tlhatswa wa sheme ya ka Spain ke mnati mnati mvololo ke tata iswa ku wena ka mino wa wa sonda ke ndila ka matlantlo a stense re se mvololo ka Spain ke mo boshof
2: mo
5: mvololo
2: e ke ya le bangwa na mme mamedi e re fetele ho ngwana eso gaitseria ka mona mo lebo he ngwana eso ke tseo metsetsong ene e supileng pele wa tla gora ya bobedi
6: re ko le bohe veli re khutla jalo di wikete e seletse robedi o tswile ka mane he Kayla Verena o tswa ka mora hore a bana le di rane tse le shomele metse meraro ka mora hore a fose di bolo tse mashume a mabedi a ntshwa ka mane he ke Leon ke Smith ke Leona a bolo ha e kapua ka mane ke Smith ka mora di over rats mashume a mahlano na le metse robedi ho pole he Nathan Leona o na le di wikete tse pedi o ile a ntsha bavuma a khutla hape a tlontsa Kayla Verena e be he Marco Jansen o sa ile ka mane antswa ke Hasselwood le yena Hasselwood o na le di wikete tse pedi re hopola hore tsatsing la maobane wikete ya pele e lantswa ke yena Hasselwood antsa ka mane Ryan Wrinkleton o tswa jalo Marco Jansen a na le di rane tse mashome a mabedi na le metso e tsheletseng ka mora hore a fose di bolo tse mashome a mabedi ka mora di overa tse mashome a mahlano e na le metso e mena hona jwale di overa tsa bona ke tse mashome a mahlano na le metso e tsheletseng ka mora hore ba etse di rane tse 199 ka hore ho tswe di wikete tse 8 ba le lekisa mane 191 ba lokela hore ba fithelle di ranetse no tse 191 ntle letsena tsa bona tse seng bana letsona ho fela ho le jalo he bana ba the Proteas ba se ba saletswe fela ke wikete e lengwe fela ke na monna ka mane ke tlo o neletsa lebitso la ha kena ka Cash of Maharaj o sa kene le na le Simon Hammer ho so setse fela monna le mong e leng yena Enrich Noche ke yena fela sokang a kena Maharaj o na le rane e lengwe ka mora hore a fose di bolo tse tsheletseng ha ile Hammer le yena o na le rane e lengwe ka mora hore a fose bolo tse tsheletseng se gatla sa bona ka nete sentse se theoa senyoloha hona jwale se phahamenyana di overrata bona ona jwale tsena se di fetule di mashume mahlano nang le metso e tsheletseng ha ke sa senya nako abuti veli ibile ke batla hore ke khutlele ho wena mothantseng a paula hona jwale ke ra monna ka mane Hazelwood yana le di wicket tsipiti ke khutlela ho wena veli
2: ke a leboga gaitsira ka lebo emotso maratuwa mamedi e mehlano metso tsubile fetwa idula hantle ho emene pele wa tla hora ya bobedi ntsane ranto outeng o tlo re balla ditaba le sedi dumela
7: a veli
2: dumela le ga emme
7: a monate bolola ke mo malimo mo ke ke mo na galo ko mo machareng
2: mme maliburu sonda south in the sea of mme
7: ai ke se a ntela ntse ke na le mahlaba ma go se a ntse ei ntwe ntse ntse ntse la ke a ma ba ne a pharetse go go mpeile a ke tsebe a ke tsebe a ke tsebe ke a le bo e tsaga se mo tlile veli
2: a o ba naski so ta luka
7: hai hai hai e ka go ha le bolo se e ka ya ya se sa bolo tse 15 e be go ha ile nngwe go ga ke tsebe na se go sa ena se ka tle mbololo
2: skis ha o tla loka mme ma le buri na go etla man
7: ai a ke go bui la ke bolo e jalo veli
2: e jalo mme wa ka ke ya le bua
7: ka dilo mnati
2: ba bai mami are mbololo bohloko ba maubani Bapagania. You mean the world to me? Mamedikile bitsela pina. Right, Dabeng Sahorabo Bedi, Tony Braxton.

Mamedi mwana mametse jwalo Tony Braxton are you mean the world to me or be hantle ho di mahlo ho ra ke bobedi tsebeletso ke le sedu SABC taba tsena tsa ho ra ya bobedi re di balwa jwalo ke se bohudi ntsane rantwa.

0: le batho hana go ifihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele funeral dignity plan di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ke strata o ya pa se di trek se ka le di brand. Ntse go tsholo wena ke mamelletse mmino.
2: Dumela ke le moloi o tsa strata. Sunta sa ka se tsamaya ha monnate. Ha o lo jwang ke mametse mmino wa maikutlo soul session. O bua ka to mara mo sunta le mona fusion school. Thank you.
3: Tebeletso e ratwa. Le sedi FSM.

0: bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelwa.
1: Velimolo. Bololo. Bolese FM.

0: ke yona e leng taba mamedi lesedi FM ke molelwa mesetso ke mehlano gantle botse ke eng re ya goreng ya bone e re ke emane go tie 3 ke late molebogeng a tshwane ngwane se dumelatlhe
1: tsololoka ke dumelatlhe
0: o shapo
1: ai ke phetse ke phetse ditaba di qeta go fetuwa mona Stadiamo ke day 3 tsatsi la boraro ho poletsa tseng la pele re ile ho bana we ntho boemo ba le hodimo bile ba fetoa letsatsing la mobane boemo ba le hodimo bile ba fetoa letsatsing lena e ka re botla fetoa ha because bontse bo ya bo fetoa boemo ba le hodimo ka popapa di he ba tla emisa hanyane hore etswele tsatsing la o sane ha re tsebe ho bana di extras tsa bona di robonga ke ne ke hlalositse ke re di extras ke phoso tseo bana ba Australia ba ile mba di etsa he moahudi are re ke fe bana ba the Proteas rane elengwe mo re boneng he hore tsatsing lena ho no na wide ho hanga wide ball tsa singlena kwan he staka ya nang he le di wicket wicket e lengwe ke ne ke boletse kere Nathan Leona ona le wicket tse pedi ha moho le Hazelwood ona le wicket tse pedi tsa singlena fela go le jalo he ha ke senye nako ke ne kitse bana ba the Proteas ba lokela hore ba fithele di running tse 106 ke tsona tseno ho empa ho fedile ho le jalo sa tswile ka mane notse o tswile ka di running tse shema le metso e tsheletsenga ka mora hore a lahlelwe ke dibolo tse mashume a mabedi le metso e tsheletsenga tshololo ka oke ke tla hwe
0: ke le bile hle gaitsedi yaka o sotla nthumela molaetsa hore na ke tleneng ho wena
1: thank you tsholo
0: ke tsa udita ba mabedi wa tshebeletso ya lesedi ke mlebohang a tswane o tsiretsena tsa cricket ke bua ka kilekiti ba ba bitsi jwa le ba re ke kilekiti ke tsa udita ba mabedi wa tshebeletso ya lesedi we got to get to China, but I get double and talk.

ekuleni Jazz Association ba tlabateng ke tsona tseno di session tsa rona tsa tsatsi lena la ka jeno ke ka mo ba ntumeletseng ka kateng di katse tsa jazz Bloemfontein ke bone hore la papa misa bana la papa misa Thabiso Segogo mebe Juda le mamba na Bradeni Motsabi a le tshwere ka thata bontate a tswa Bloemfontein ne vota na kong tsane tsa rona le bo bra Helepi le bo bra Sanda a Johnny wa my place your place bo bra Sam bo Rebato bojosi bojosi uka e maraba bojosi na yetsa ona na le plasi ona na le plasi mona ha ofinya na le bo Grassland je mono ne retsa di jeze le lesedi le bo bra Lungile Jama bra Lungile Jama le bo bra Mesh Mapetla ne retsa di session mono ke mona e kopana holo le bra Mesh Mapetla ne re ha re bo 5 ne le nna keng keng ka marapo hona le sebaka ka mona ka welcome mono yetso ha haufinyana le molo wa welcome wa location mono mono na le sebaka khwane mona na moiling cycle mono ne re etela mono le bo bra wa ya gwadi pele ke sebetsa le sedi kwano re ba le di session tsa rona mono le bo boat driver Zibeko bra driver ha ba na tshoro zimena ke le Kenya njeze ka mono ke director ka mona ka lefapheng la tsa bogatlhaodi provinceng ya Free State bra driver Sibeko re tswa gole le bona le bo Elijah wa ka mona ka di-belt kwa habedi gale re phela mmogo pele ke sebetsa kwano tshebeletsong ya lesedi ke tsona dikatse tse ne re phela le tsona di le mangwe tseno e le bontate ba ka magetsa mammogo e re a nako e ntse e tsamaya ba nroma mabaka a bona jale ke ra matema bradenzo ba bona ke ntwananyane ntse ya odimo le tlase jale ba sa ba mphetisa mabaka a bona bradeni Motsabi ke ne ne ke tsamaya le ena aholo bo mambanna bo after dark botshabelo bo regima bo after dark ke thabantso regima bo ya uno le sebaka se ne se bitsa botshabelo convention center mone ke etsa di jazz team mono ya uno le monate le montsedo nna ke tshepe e tsanga modumo moholo modumo wa tshepe ya Simpala leto lena la jazz re tswa ho le lona mona ya mo le ntenga ke mo ke le ntenga

Le dikhitsane ke a leboa wena ngwaneso le yena o ntse ya mamisa le ka mona ka Bloemfontein mo mamedi motle he ho tla dubeha ho tla dubeha basotho ho tla dubeha bua moloto coral showcase ntho di tla etsahala ka la 31 kgweding yona ena ya Mphalane ka mona ka Rustenburg ha lenane la dihlopha le ntshitswe mo mamedi gona di tla tle di qutisane le tlhokwa jwang ke difeng dihlopha tseo re ka lebelelang gore di tlo tloetsa mosebetsi ka mona ka Rustenburg ka di 31 tsa October. Ke a tshepa o se o tlhophile taba tsa o di beile hantle ka manane gobane nna ke tlabe ke le mono ke le o mamela hantle ke lo fa ke tle ke kgone go gutla ke fe mo mamedi wa tshebeletso le sedi gona di ntse di ya jwang ntle le mono. Taba tse di ntse yamanang le pina ka di 23 le di 24 tsa October ka kwano ka Playhouse. Playhouse ke mane KZN motho e motho o tla ba le Coral Conducting Workshop. Coral Conducting Workshop e tla tshwarwa tlasa tataiso ya KZN Philharmonica. Ba tla etsa bonnete ba gore ba kgetha ba hlwahlwa ba tle ba tsebe ho fumana kwetliso e ikgethang. Mona ba tla be ba tsheditswe jwalo ke Chad Hendricks mmoho le Durban Symphony Choir. Se hlokahalang ke sena, o romela CV ya hao, romela video mo o neng o tsamaisa setlhopha mme o na le ditlhoko tse lebeletsweng tse o lokelang ke gore o tlo o di tlatse tokomaneng e fumanwang ho Google. Etsa jwalo wena ngwaneso, se ka salela morago. Etsa jwalo, nna se ke ntse tsaka mme ke na le tshepo. Wa tsa tshepo, ha o na le tshepo ntho tsa o di tlaganya, ha o na le tshepo ntho tsa o di tlaganya, ko o jwetsa bana ko o rata. Ile shume le metso e robedi metsotso pele ho ra ya le shume khintse ke le mohonana o ke la hola di tswege tshebeletso ke ya mantla ke le CD FM go ba paletse pina mmamedi motle mintiro ya bulabula ke sehlopha sa Gauteng Choristers e re ha jwa le kinke Durban Serenade e nyamatane.

Re keteka mohauwa Ramasedi ka thoriso le mmino. Ha re rorise Ramasedi le Mzwake ka tshela, temoso moratuwa le naneong la thoriso. Ntlafala moyeng, matlafala o tsuwe molota.

0: le batho ha na go ifihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata clientele funeral dignity plan di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe di plan di fana ka tefol e habedi ha lefuile la kotsi ho bonolo ho fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho di foromo kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plan tsa rona di patala kontane ho rentse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana phomolo moyeng ka jeno ka clientele funeral plan SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Roma has ShopRite Liquor Shop. Buluka. How reka di 500 ml NRBD? Pick up a di pizza e pedi ta Savannah Dry Cider. Ka 50 randa fela. Lidi 750 ml di. Pick up a di pizza e pedi ta Clip Draft Brandy. Old Bug Dry Gin. Kapa 3 ship select whiskey. Ka 350 randa. Ibe ufuo 1 liter ya Coke. Mahala. Tifumane ufihela ka di 18 ta October. Ha ho rekise tse ba ka tlase ho dilemo tse 18.
2: Bophelo ba hao bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelwa. Ntlafala moyeng, matlafala o tsuwe molota.

0: Ah, sentse ke le bona le nyolo ile a qala le a fudu. Ha empa ke batlo ya mono seporo no ntumela ke tle ke gakise. Le ga ke khutla mabenkele mo mona ke ke kena metse le metsana nye fa pane. Hona le malapa re. Ra hloka tso seletswena seporo no le sadia FM ke mollelwa. Re ke nyame.
1: Nako ya rent a roma ha Shoprite liquor shop. Buluka, ha o reka di 500 ml NRBD, pika ba di pizza e pedi tsa Savanna Dry Cider, ka 50 rand a fela. Le di 750 ml di, pika ba di pizza e pedi tsa Klip Drift Brandy, Oldberg Dry Gin, ka ba 3 ship select whiskey, ka 350 rand. Ebe o fuwa 1 liter ya Coke, mahala. Di fumane o fihlela ka di 18 tsa October. Ha o rekisetse ba ka tlase ho dilemo tse 18.

0: Yeah.
1: Le batho ha nako e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan. Di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefu la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plan tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ntjafala moyeng, matlafala o tsue moluta.